0: those following on TV can see the window that awaits the arrival of our Holy Father, and a moderate crowd having gathered in St. Peter's Square. Traditionally in August, many are on holidays, leaving the Eternal City, and so there's not a huge crowd today here in St. Peter's Square, but a number of people and pilgrims have come to listen to the words of our Holy Father and to pray together the Angelus with him that we will do in a few moments. So we welcome our Holy Father as he comes out to the window to share his reflections.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: dear brothers and sisters, happy Sunday.
1: Il Vangelo di questa
0: Sunday's
1: domenica
0: Gospel
1: ci mette davanti
0: us
1: a un interrogativo che interpella ciascuno
0: each
1: di
0: of us
1: noi
0: on our
1: nel cammino
0: faith.
1: Della nostra fede. Chi è
0: Who
1: davvero
0: is Jesus
1: Gesù
0: truly
1: per me?
0: For me?
1: Dal racconto evangelico si comprende quanto questo interrogativo sia decisivo per l'esperienza del discepolato. Infatti,
0: indeed,
1: nonostante i 12 apostoli avessero già condiviso molto della vita e del ministero del maestro, Gesù non ha voluto dare per scontato che lo conoscessero davvero e che avessero compreso il mistero del regno di Dio. Allora,
0: thus,
1: dopo aver chiesto quali erano le opinioni della gente su di lui,
0: him,
1: si rivolge direttamente a loro. Ma voi,
0: you,
1: chi dite che io sia? Fratelli e sorelle,
0: Brothers and sisters,
1: questo è un passaggio fondamentale per i discepoli di ogni tempo, per ciascuno di noi.
0: And for each one of us.
1: La fede, infatti,
0: faith
1: non ci è data una volta per tutte. Al contrario,
0: rather,
1: abbiamo sempre bisogno di riscoprire il volto di Cristo e il suo Vangelo, di approfondire il suo messaggio e rinnovare le scelte della nostra vita perché siano coerenti con quanto professiamo, vincendo la tentazione di sapere già tutto e di fare della fede un'abitudine.
0: And to reduce faith
1: La domanda
0: to mere habit.
1: Che ogni giorno ci viene posta,
0: the question that is put to us each day, who is Jesus for me,
1: qual è il significato
0: and what does his presence mean in my life,
1: nella mia vita?
0: Emerges especially in prayer,
1: e quando
0: and when we meditate.

0: una protezione non solo dalla pioggia, pur restando però fuori all'aperto.
1: Carisma salesiano è un carisma educativo che si basa sul sistema preventivo, che è un sistema in cui i salesiani cercano di far vedere ai giovani come gli vogliono bene, quindi un amore che sia non solamente dato, ma che sia anche riconosciuto.

0: as well as the permanent exhibits, the museum also features many temporary ones.
1: Il prossimo anno è l'anno dedicato al quarto centenario della morte di San Francesco di Sales. Avremo quindi una mostra dedicata al santo che durerà un intero anno. E stanno convergendo già nell'organizzazione di questa mostra diversi oggetti, anche personali, alcuni abiti indossati da San Francesco di Sales che noi avremo modo di esporre in mostra e che ci permetteranno di raccontare la figura di questo santo non solo dal punto di vista salesiano di Don Bosco, ma davvero la figura di un santo del suo tempo, del Seicento, e tutte le innovazioni che a suo modo lui ha dato vita.
0: Another temporary exhibit is dedicated to Father Paul Albera, Don Bosco's second successor. It is called The World Through His Eyes.
1: È una figura veramente, veramente straordinaria che ha creato orfanotrofi durante la Prima Guerra Mondiale, ospitando e accogliendo bambini di ogni nazione.
0: And to stay faithful to Don Bosco's educational legacy, Casa Don Bosco offers various educational projects and workshops geared at young people and educators.